Il mio scudo è brillante, ormai pronto. Il mio scudo è brillante.